Adio Toreno, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobispo, Oremus Deus, Turvesta, Trancipi, Creatura, Vista, Prestimo Legem, Edurum, Tantium, Tuo, Deus, Apecipia, Ser Cristo, Dobro Nosso, Amém. Benedicto, Vini, Potente, Pater, Spiritus, Santo, Descente, Vós, Mare, Descente,

Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine svobisco, oriamo testo reversa in trance di creatura esista, prestimo legem, et volontatiam tuo, testo appesitia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto plenipotente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.